0: rendi conto? Ma ho detto le due bugie. Sono
1: 93.7 Nacional Rock. Nuestro rock.